Madonna e Cavetro dei Minoni, alle Sfinze, al Marissimo, al Bullo, al Vieto Ucenici, al Piacuioso, al Santo Zero, al Portatore, Marissimo, al Mostri, Rigore dei Capolito, al Nicodice, al Sinsit, Divisice, al Novo, alle Sfinze, al Ordrezzo, al Presesto, al Inzio, al Chinciano, alle Sfinze, al Coro, al Presidio, al Faccio,